0: Raspevana strana Balkana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma